mare su neta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Ho degli affilla, de se lo ute però ute pipilla, se lo mono, la mumilla, sia mila. Mila muglia mila, mi mumilla, sia prasinada, ia ma prima, de se

Della fila, de celo ute vivero, ute vipila, se lo moro, la momilla, mia mila.

Mitton bianete, mitton mirasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mi è tutto mi.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse toppa gosmi o recor. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.

separaria, di carivali me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi zaieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.

Ho degli affilla, de se lo ute però, ute pipilla, se lo mono, la momiglia si ammilla.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,